0: This ain't the UN, man.
1: Scusate un po', io non ho capito un cazzo.
0: Hey yo, man.
2: Die spreekt toch geen normaal taal?